non è stata data in conclusione che un gruppo di criminali al potere, e questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a scolpire lontanamente la realtà dell'Italia. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività di consumo, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questa

spara sui disertori, nati in borghi dimenticati, dove sfuggono le loro coscienze.

passi dalla frontiera, con 100.000 chilometri sul cuore, ci infileremo nei letti di provincia.

Il problema assillante del bagno non è tanto la donna della Persia che non si alza, quanto l'eliminare le caccole dal lavandino con lo sputo. Il fatto è che al mattino mi soffio il naso e rimangono dei residui interni di narice che con il tempo si coagulano e si uniscono alla ceramica del lavandino. E quando torno da lavoro e mi lavo i denti, provo a sputare l'acqua con il dentifricio, ma non si stacca. Mai.

Stessa cosa quando voglio levare la sgommata di merda dal water utilizzando il getto di pipì. Nulla. Ci vuole l'anitra WC. Anzi, ci vuole proprio Alessandro Cecchi Paone.

mesi per fare la tesi. Sputtano i miei soldi a puttane cinesi. Mi scarico i dischi di Paolo Ballesi, poi vado al concerto delle storie tese. Mi affitto decine di film giapponesi, però in questi mesi io mai che li resi. Io sudo una cifra ma facendo pesi. Io non mi innamoro perché vivo a fasi. Conobbi Teresa dai piedi pelosi, fu quasi una sorta di metempsicosi. Le dissi: sei secca, non mangi da mesi? E lei mi rispose: no caro, la tisi. Serena e tifosa, capelli rasati, i segni dipinti di rosso su rosa. Mi illusi e le chiesi: ma quanti ne hai presi? Già troppa, son chiusa, deciso, sto in stasi. Di Marta ricordo le cosce e il suo naso. Mi piace far sesso ma coi ceri accesi. La vuoi il mio rasoio così poi titosi? Lei rise, sorrise, però un po' si offese. E poi a fine mese riguardo la tesi, ma con la lentezza dei miei panni stesi. Che tanto mio padre mi paga le spese. Ci vuole altro tempo, ha troppi refusi.

Ok, ok, torniamo all'inizio. Digrigno i denti, perché all'inizio digrigniamo i denti. Tiro fuori carogne vestite di parole e le offro agli altri. Come un tempo, come prima di questo abulico isolamento. Dovrei rubare. Per tornare all'inizio dovrei anche rubare.

principe che gioca a fare il re ma più il reietto. A chi dopo bevuto fa il rigetto. Sei un gregge carolollo bello arzillo eppure manco te ne accorgi. E sembri scarafaggio che passeggia dentro un parco, precario con orario alternativo. Lo capisci o sei tardivo più divo? Qui lo nego con deniego e qui lo scrivo. Ed io vi rappresento il mio tormento.

c'è una lingua strana che non è italiana, e per dire tipo addio si dice voyadisbu. E quindi dopo aver preso quell'aereo io ti ho detto voyadisbu. Voyadisbu. Rare.

0: Ho voglia di sbu.
1: E sarà stato qualche anno fa, seduto sotto un albero migliore, che mi chiedevo quando è che tutto fosse iniziato. E mi dicevo

E se domani io non potessi rivedere te, minchia che sollievo. Come l'offa trattenuta dopo riunione in azienda, poi mollata in una tenda da campeggio, c'è di peggio. Come presidente del consiglio Paolo Villaggio, Berlusconi ostaggio dell'anonima sequestri, ma nessuno che paga il riscatto. E se domani legalizzassero le droghe, meno toghe per cazzate nei tribunali e nelle prigioni, come i doni per Natale e le bustine di peyote, piazze vuote dai venditori di fumo scarso, meno viaggi persi, e può darsi che poi farsi diventerebbe meno in voga che gustarsi la vita da sobri. E se domani le puttane pagassero le tasse, prezzi fissi, buoni sconti, tre bocchini e paghi due, altro che bacheca, annunci su quotidiani, prevenzioni, buone azioni, i papponi diverrebbero imprenditori, la Mara Carfagna che vende di nuovo la fregna. E se domani mi decidessi a metter su famiglia, magari sarei meno ipocrita, magari poi non si litiga per le stronzate di qui sopra. Osa pensare se domani le tue mani mi sfiorassero non per delle rissa ma per delle risa, e per Elisa diverrebbe il successo del

Se domani niente più libri, minchia, sai che popolo di letterati si sarebbe. Si spaccerebbe pennacchi negli angoli di San Lorenzo. La storia di Renzo e Lucia avrebbe più ammiratori di un film di Scamarcio. E se domani io vincessi all'Enalotto, sai che botto, stare a palla all'aria, sia di giorno che di notte, patatine fritte, vino rosso, carne ferri, non sa

alzati, facciamo due passi sul raccordo anulare. Ho una villa in collina con vista sull'impatto nucleare. È un satellite per migliore amico, non mi lascia mai solo. È un ufficiale che ascolta il mio cuore quando le dico che l'amo.

che eri solo un bambino. Mi disimpegno con qualche frase di circostanza.

cantavi a piedi nudi con le palle che sapevano di sugo e il tatuaggio che rideva raggrinzito. Ed io che ti ammiravo, ammiravo il tuo coraggio inconsistente e tua moglie che piangeva disperata.

40 giorni del governo Berlusconi, quando i potenti del mondo si riuniscono in una Genova più che blindata.

perché in quel modo siamo stati costretti a inseguirli, fra virgolette, dentro al corteo. Lì bisognava essere molto attenti, molto selettivi, perché accanto al vero violento, quello che, o a quello che si è messo il casco, quello che appena passavi tentava di colpirti alle spalle con un bastone, accanto a quello c'erano donne di giovane età, donne anziane, c'erano giovani assolutamente innocui. E quando sei carico d'adrenalina e a volte non sufficientemente dotato di tutta l'esperienza necessaria, che non è poco, c'è il rischio, diciamo,

0: Remember me.
1: A questa distanza sotto con la danza. Se no ti viene male panza. E mandi un'agenzia dell'ANSA.
2: Se una sirena.
1: Allora mi devo essere Ulisse. mi devo legare.
2: Legatemi all'albero maestro della nave.

0: stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che dico la mia.
1: Stretta la soglia.
0: Stretta la sogliola.
1: Metto 35.
0: Sì, vabbù, ma quando si chiama?
2: C'era un certo signor Soglia, un uomo con un cazzo tanto e tre palle sferiche a forma di piramide. Potremmo mettere, però possiamo fare una frase in cui dice che quando sta dentro la fabbrica, possiamo aggiungerci un pezzo in cui Soglia fa e qua non si muove foglia se Soglia non voglia.
3: Sono banana senza cita, sono mostra senza cita, sono amico senza mica, sono carne senza...